Recepts i Spoulops i pove. Ra, shvidi da erti. Radio Dardimanti.